generation. Chissà è il mio G, che fa scienza dalla vita. Chissà è il mio G, che fa scienza, non ti governa. È il mio G, un mangio pesce, non ti governa. È il mio G, un mangio pesce, chi defina. È il mio G, un mangio pesce, chi governa.